Ami un vestito migliore. Perché divino si prende di una cara. Y te hace como te quiero yo. Quiero yo. Mamma mia, sei.